0: 101.
1: R101.
2: Your love.
1: R101. R101. Your love.
2: L'amore. Your love. Al 101%.

0: 101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: 101.
1: Your love.
2: Your love.
0: Amore al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.
1: Your love.

0: dire.
1: R101 Your Love. Amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your love, l'amore al 101%.